0: El di ta ti ten na no ta. Ti ta ho la i sa ta ke i kan ne. Ku e i ko e ke ne. Ma ta ne ni u le na ni da ro i khalo te ja ne ko e i be pa de ya te ti na ne te ye ta de a ti o le. Na ne di e ga le he na ti da di ko u tu ni di ta ta. Ku ko e ya da ne tra ko e ya be za ne. Bagadana de Claude Adu, we are to any debit by winning time, new yah in the Kundion, Ilayidana, Ayadana, Fredness and Gadaway Yonde, a Toradia, a young Rayutan, a tear, a Saturday digger. Okay, that is a nunnully Saturday digger not on the Ayutia, either. Yeah. Yeah, but that is here. I know that it's a little. Who keep no nana get in and entertain you there? Yet he cranky tart on tea at the no nico, co. I died the no neither case, the co while the no tenny vade hela, than a go the yet under a dealer, that die. Other than at an at at Ulu Sayere, he tired of piano. Pianos are dying, Luna go back on day, a yata dear. Banet is as a nanaka burrity, as you did not. I took those on the bad, no bad to it, or other. No, Anna.
1: There's no estuary name. Coat loud, Belgalak Sani, Atlantin del Gaini, Antina the Debaconis Hano, some Atlantin del Gaini.
0: Ah, tis you nigger, no tin, I did. Say, could an a girl, Illini. It asked me that, even Bella Dine Yare, ye cardinal Galle, higher than a hill, Tazina. 2,000, 10,000, 11,000. nazi kadila young country e yeton et khanaro pa batam batla an ha no hare nala ile de ne te da te se tane atu ye da inali khayo ante ye tara ne ayo tane ko ha yuni de etrai di nun ni lole de ati dare dire ati culture camu ko e holanu ta pitore a non it's a quarterly bird on the dog under your thigh or you are see dog on I didn't know her I know neither she had do it it's in it that in the end of the cool with the non it we are I put out at it yeah that you really sick quasi done it here you got it you like we who done it and you didn't know that go to done it yeah yeah go pass to do it then and go there down here at the atini tiran ole in the internet in a youth I then it go there could do it to still is the car is tra e zarle te na cotte go questo mi fa me con i dire cane a sì che na di gli abaya ti da e io non ne go e dan na da che due bene sì e a sì ga ni le re tini yare ich hier dann ihr nonne die tene kesara di tene kan di tane tene kene sunet in a good din tane tene kene sunet in a dann ihr nirin don't draw no ya it we not to in one it then no lut in a li he chie de betan no lut in a ton ya de tran betra e betla de get a dollar on de santa ban se tsone no to e ya biki kiren tayet na no ganiten ni kotin voi da ne sono che sono onesti ne da not ide ni den e di don don first di onesti ni na ne you na te da no rodio o di we ti da ro zo do na tu e da ni tu lo pe to na an ya ben atnia de kuetsa e di tante gale tava di tre e tala e un ni de dan se ku e garant e ni da dio ga se ku e garant e un ni de e na atnia e ta ga yo re la se ta se ku de te ku du dan e sa yo ne o de na na da ga ap thon da di la ni la la ta ni la de na ni ke da na o o de ga yo ni la ne cha ku dan e de a te ya ade anta ne tu edu ni sana ya si adu edu le tarai diu de janti no hare ya ani de de e ye hada ni dana ni de ru a dana sande dana de ate ya benna ne ke no enna ne de ko ta a da ta awa yu la dana ko de a da ni da ti sana benni benni e ti le de pe ti di de ga de be ta di de ga de mental health o yu be kan de tra de o Egi berat ki de due nostre de dana dana au yule ya de hota la bete di be katalitra ma so batla gero dra an ani sala ilo de di 2000 to ko ya ti senu tarot in la yunna na ga ati de ne de dio no ha ha skuro le on ya ti dan li la sanda ti dano adu ga de eta in la li sana li la tenna a e ya yo atu wa habitare di da go de go tu etaranya taku da su di le la e go de resti ai ti le bane tlo go ile e gare beni sai da na e da go de resti ko o a ti ni da ne da de ku su wa ha e na de o
1: a nan te chan ro skar ne so ri ni adria sin und a ja und a sin und a da beten da a da bal e
0: ai dire alle si ba ita e di un a di buriti che e te go sta se nai ya le a si rende da da tra i tier io co io o a se alle si ba le a si ba ya ti le sa se di di sta o che le go tu na le da sa da nai li a tu su wa a tu da ne tu ba di o to bo ni sa no come te da ne si na ni che di te ni da la ta a pdc ga che ya tanen tie kali natya ta ਤਾਂ ਯੋਨੇ ਆਲੇ ਦੀ